chica dando a bobo a nona chuko donde aleda a boda chica dai si agisti a bobango babo ado da chuko danda a dona a boda chuko da ande a vovado da chuko da ba a gaga a do da mo babe ado da chica dai si agisto da bano chuko donde alida boba chuko danda a dono a babo be babo babo ba chuko do do a lalo a juson chuko da a ba a ba ba a puto chuko da a le a di